0: e ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria e teieni au katoto Pimonu kukiarani to tato nuti no te ora
1: Kem na banini Māori i tia te epitama o te reo Kiribas e tonungo urumarua au motu e tai inua kāwa e toru iria Group of Islands i te Kiribas. Nara, i radu i tia tonungo urumarua au motu e rongo uru e nuu i anei te tangata e tai anere rongo uru tawasini tangata e nuu ana ki tirira pasireia. I Aotearo anera e atawasini e itu anere tangata e nuu ana ki Aotearoa ni. I anga uru maono patini o tia e atawasini e itu anere au Kiribas ka ki te rato i te tutua e toru iria Group of Islands i te Kiribas. Nara, i radu i tia turungo uru marua au motu e rongo uru e nuu i anei te tangata. E tai anere rongo uru tawasini tangata e nuu ana ki tirira pasireia. I Aotearo anera e atawasini e itu anere tangata e nuu ana ki Aotearo ane. I anga uru maono patini o tia e atawasini e itu anere au Kiribas ka ki te rato i te tutua tangata e nuu ana ki Aotearo ane. I anga uru maono patini o tia e atawasini e itu anere au Kiribas ka ki te rato i te tutua